0: Oh, Nadia, uccellina prima, uccellina.
1: Maria, non mi dice la
0: camera. Ecco, prima, tu.
2: Come
0: sei, prima? Non mi dice la camera. Ecco, sorpresa, la faccio. La faccio.
2: Ecco, big jump, prima. Ma non come?
1: Se non vuoi love, non ti giuga.
0: Se mi chiede se si sono lì che mi ha chiamato. Biggie, se non cagno le rompe con te, una cosa tipica da Big Jam. Qui non c'è ora come nome. Ningora. Nadie non gli chiede coraggio. Ma il mondo è rubbiata. Senza che ne metta convinse.
2: E che quella non è niente, come sta gangaha.
1: Voilà ma chérie, que la fête commence.
0: DJ, DJ, DJ.

0: Binzira. None kusaba inzira uri muri Aziyati kugira ugende he?
1: Nala hamwe.
0: Ah. Ugira kubitira ari mu Ruvumera.
1: Eh. Awada mu girida ragisa turi kumwe gatano kuri gatano.
0: Sawa sawa turagushimiye bwana.
1: Sawa sawa.
0: Sawa.